0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il regista è una garanzia. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2003 quando Ferzan Opsetek dirige La finestra di fronte. Giovanna e Filippo sono sposati da 8 anni e hanno 2 figli. Lei è impiegata mentre lui salta da un lavoro precario all'altro. La tranquillità economica della famiglia risiede quindi nelle mani di Giovanna. La sua grigia e triste esistenza viene movimentata dall'arrivo di Davide, un anziano signore che ha perso la memoria. I primi tentativi di capire chi sia risultano vani finché in aiuto di Giovanna arriva Lorenzo, un giovane bancario che abita proprio di fronte a loro, che la donna spia di nascosto da mesi. Tra i due nasce una relazione, ma Lorenzo, promosso direttore, si dovrà trasferire. Il vecchio ritrova la memoria e torna a casa, ma Giovanna non riesce a dimenticare le sue poche parole di ammonimento. Le saranno di aiuto quando dovrà prendere una decisione importante. La colonna sonora del film è impreziosita dalla voce di Giorgia, che canta Gocce di memoria. Sono

su Radio Animati, Gocce di memoria di Giorgia, dalla colonna sonora de La finestra di fronte, film interpretato da Giovanna Mezzogiorno, Rol Bova e Filippo Nigro. L'opera è stata dedicata alla memoria dell'attore Massimo Girotti, morto poco dopo la fine delle riprese. Un film che ha sbancato i David di Donatello, portandosi a casa ben 5 statuette, tra cui quella per la miglior colonna sonora ad Andrea Guerra ed uno come miglior attore protagonista allo scomparso Girotti. Tra gli altri premi vinti, 3 nastri d'argento e 4 globi d'oro. Insomma, un grande successo non solo di pubblico ma anche di critica. E per questo appuntamento è tutto, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

spiace tanto, radio animati. Collegatevi, è bellissima. Parola di Tasmania. Argen Polima, Kuni Sanjo.

0: Mi chiamo Sam Tyler. Ho avuto un incidente e mi sono risvegliato nel 73. Non so come e perché sono qui, ma qualunque cosa sia successa, è come se fossi atterrato su un altro pianeta. E se riesco a capire il motivo, forse potrò tornare a casa.
1: One, two, three, four, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza, tutti in gamba! Ciao!

A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

Ora il gusto dell'estate. Radio Animati. Un mondo di sigle TV.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi ce ne andiamo al liceo classico Giacomo Leopardi di Roma. Per una volta torniamo in Italia.
3: Ah, l'Italia, oh, dove il tempo si è fermato.
4: Ma non ti viene da dire, ma come il liceo classico? Ma che ci andiamo a fare a scuola?
3: A studiare in jeans, è più facile.
4: Di cosa stiamo parlando, infatti?
3: Stiamo parlando dei mitici ragazzi della terza C. Mamma mia, che ricordi. Una serie trasmessa per la prima volta su Italia 1 dal 13 gennaio 87 fino al 23 maggio 89.
2: Ah, quindi non è finita nel 1990, no. Cioè proprio al termine dei anni 80. Beh, sì. Bene. Racconta le vicende, questa serie, questo telefilm, dei ragazzi della terza C di questo liceo classico Giacomo Leopardi di Roma. La trama segue questo gruppo di studenti, ognuno con personalità e caratteristiche distintive, affrontando situazioni tipiche dell'adolescenza, ovvero tra lo studio, amicizie, gli amori, le rivalità. I protagonisti principali includono Chicco, Lazzaretti.
3: Quanto sei carino! No, quando cretino, sei cretino, carino,
2: eterno, ripetente, leader carismatico.
3: C'aveva 50 anni.
2: Davvero, lui era già vecchio quando era giovane. È vero. Bruno Sacchi, ragazzo timido e mammone. Massimo Conti, sportivo affascinante, quanto mi piaceva. Sharon Zampetti, ragazza ricca e snob, che era la bionda, se non erro.
4: Figlia del signor Zampetti.
2: Esatto.
4: Tac.
2: Gli altri compagni di classe con le loro peculiarità. La serie combina elementi comici e sentimentali, offrendo uno spaccato della vita scolastica e giovanile dell'epoca.
3: Tremendamente anni 80.
2: Tremendamente anni 80.
4: Tremendamente anni 80, però è considerata un cult televisivo, sì, perché è stato veramente uno dei primi esperimenti di telefilm seriali prodotti in Italia, con un successo di pubblico veramente pazzesco. Oltretutto poi non per tutti, ma anche qua tanti attori italiani hanno avuto successo successivamente.
3: Fabrizio Bacconieri è andato a Forum, una carriera sconvolgente.
4: Non so se lo definirei proprio successo, però tanti attori sono passati da qua. 33 episodi, 3 stagioni, è stata riproposta un sacco di volte anche qua dalle reti Mediaset. C'è una solida fan base, direi. Sì. Ancora oggi. Ah, ecco, ho ritrovato l'età di Chicco Lazzaretti, 24 anni.
3: Portati
4: malissimo, sì. Esatto.
3: Era in terza liceo.
4: Esatto, poi c'era la rivalità con la sezione F del liceo, eccetera, eccetera. Però veramente uno dei personaggi che ricordo con maggior affetto è il signor Zampetti.
3: E i suoi baffetti.
4: I suoi baffetti e il domestico di casa.
2: Ah, stupendo.
4: Se vi ricordate. Chiara se ne sta ricordando.
2: È vero.
4: Esatto. Allora, i ragazzi della terza C hanno avuto un totale di 3 serie e ben 4 sigle. Noi abbiamo scelto quella a cui siamo più affezionati, ovvero Studiare in Jeans di Augusto Martelli ed Enrico Vanzina, sigla della seconda serie.
3: Applausi, ragazzi.
4: I ragazzi della terza C.

helicopter figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?
2: Dai!

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartallegre, le tartallegre! Tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre! Le nuove sorprese!

0: del Bulubu.
1: Stavolta è finita, eh.
2: Girelle a colazione. Gusta il caffè con Radio Animati.

0: smettere di mangiare la pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Girelle a colazione. I tuoi ricordi suonano su Radio Animati.

0: Animati 1979.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Se l'estate è calda calda, ascolta Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E insieme ad Alessandro, oggi vi portiamo sulle strade della California.
3: Che caldo.
4: Ma sempre in sicurezza con il casco, i guanti, certo.
3: L'occhiale, certo.
4: E pantaloni aderentissimi.
3: Ragazzi, era fine anni 70 e andava così. Mi andava il pantalone stretto.
4: Di cosa stiamo parlando, Tommy?
2: Stiamo parlando di Chips, Due Agenti.
4: Certo.
3: Serie trasmessa per la prima volta in Italia nell'81 sulle TV locali. E poi riproposta.
2: Sì,
3: ricordo anche una mattina di qualche mese.
4: Ma ora?
2: No, tuttora.
3: Ancora,
2: se non è su Italia 1, sarà su qualche altra rete Mediaset, ma è
4: tuttora ritrasmessa.
2: Sì, sì, tuttora, assolutamente.
3: Un evergreen.
2: Tutto ciò segue le avventure di due agenti della California Highway Patrol, Jonathan John Baker e Francis Ponch Poncharello, mentre pattugliano le autostrade di Los Angeles in motocicletta. Ogni episodio presenta una combinazione di azione, dramma e momenti comici, con i due protagonisti impegnati a risolvere crimini, gestire incendi stradali, affrontare
3: incidenti,
2: ma anche gli incendi, c'è tanto
4: ci sono stati anche gli incidenti,
2: e affrontare situazioni quotidiane, il tutto mantenendo un forte legame di amicizia e collaborazione.
3: Io ricordo tante risate, anche sulle spalle.
4: In realtà, anche qua, grandissimi incidenti, macchine che volavano, addirittura sono state utilizzate autostrade di Los Angeles appena costruite, non ancora aperte al pubblico, per le riprese delle scene d'azione, perché uno si diceva, ma cioè, tutti questi inseguimenti, queste sparatorie. L'altra mattina insieme a Leonardo abbiamo visto una puntata in cui c'era Bonciarello che, no scusami, l'altro, John Baker, che inseguiva a cavallo una macchina decappottabile dove un tizio sparava dei raggi laser palesemente disegnati sulla pellicola. Meraviglioso. Però ecco, uno diceva, come fanno a fare queste cose qua in mezzo alla gente, interrompi il traffico? Lo facevano spesso e volentieri con strade appena costruite. Altra cosa assurda, Eric Estrada, Poncharello, non sapeva guidare una motocicletta.
3: Ma come?
4: E quindi ha dovuto fare un corso intensivo di 8 settimane per imparare a guidare la moto.
3: Non potevano prendere un attore che sapeva già guidare.
4: Ma ogni tanto però si vede che ci sono le controfigure sulle moto. Quando lo inquadrano dall'alto si vede benissimo
2: che
4: non sono né lui né l'altro, ecco.
2: Poncharello ha fatto anche guest star a un episodio della Tata, io lo ricordo benissimo.
3: Sì, lei era matta per loro. E lui al pari, lei è Francesca, ne parleremo. Secondo me dobbiamo dedicare 3 o 4 pillole a Tata Francesca.
4: Non esagererei, ecco. Allora, di quale sigla stiamo parlando? Perché esistono due sigle dei Chips. Noi ascoltiamo quella della seconda stagione con il riarrangiamento di Alan Silvestri.
3: Vabbè, ha detto niente.
4: Alan Silvestri, Ritorno al futuro, Chi è incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump, Castaway, Avengers Infinity Wars e Avengers Endgame. Cioè, insomma, anche qua stiamo di fronte ad un dio delle colonne sonore. Quindi andiamo ad ascoltarci la iconica sigla dei Chips.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una mandracata. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1976 quando Steno dirige Gigi Proietti, Enrico Montesano e Francesco De Rosa in Febbre da cavallo, una commedia incentrata sulle rocambolesche peripezie di tre amici col vizio delle scommesse ippiche. Bruno, soprannominato Mandrache, dice di essere attore indossatore, ma in realtà si fa mantenere dalla fidanzata Gabriella. Armando, detto Erpomata, autodefinitosi tecnico ippico, in realtà è un disoccupato abile nelle truffe. Infine c'è Felice, svogliato parcheggiatore abusivo. Il trio passa gran parte delle giornate agli ippodromi, dove cerca in ogni modo di mettere insieme il denaro per le scommesse, con la speranza di fare il colpo definitivo e sistemarsi per sempre. Dopo l'ennesima sconfitta a cavalli, Gabriella, stanca che il suo fidanzato sperperi i soldi inutilmente, chiede consiglio a una veggente. A sorpresa, questa le indica tre cavalli vincenti su cui scommettere: Soldatino, King e D'Artagnan, i peggiori in circolazione. Quando Mandrake comunica agli amici di voler puntare sui cavalli consigliati dalla fidanzata, viene convinto da Erpomata a puntare su un cavallo favorito, ma il pronostico della cartomante si rivela esatto. Costretto a dover mentire a Gabriella, che convinta di essere diventata ricca comincia a spendere soldi all'impazzata, Bruno organizza una super mandracata coi suoi compari per uscire da questa situazione. Nel film ci sono anche Catherine Spack, Mario Carotenuto, Adolfo Celi ed Ennio Antonelli. La colonna sonora del film è stata composta da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera.

Febbre da cavallo è la colonna sonora di questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. La pellicola, considerata a distanza d'anni un classico della commedia italiana, lanciò le carriere di Gigi Proietti e di Enrico Montesano, che torneranno insieme nel 2002 per il sequel Febbre da cavallo, la mandracata. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata. In chiusura vi ricordo la mail per segnalare le vostre colonne sonore preferite: gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta.

0: di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo all'interno di una famiglia molto numerosa e anche molto rumorosa.
3: Erano tanti, eh?
4: Erano tanti, sì.
3: E lavorava solo lui?
4: No, lavorava anche lei, faceva l'avvocato.
3: Ma è vero. Ah.
2: In una casa, in un quartiere stupendo.
3: Io adoravo queste case dove vedevi solo il salotto e non vedevi mai cosa c'era davanti al salotto.
4: Ma di chi stiamo parlando?
3: Ma di loro.
2: Dei meravigliosi Robinson.
3: Pazzeschi.
2: Mamma.
3: Io matta per i Robinson. Fino a che non arriva la nipotina. La nipotina odiosa.
2: Olivia.
3: Olivia non la potevo vedere. Però mi piaceva Rudy.
2: Olivia, che poi da grande sarà Raven Baxter.
3: Sì.
4: Esatto.
3: E Denise, che sarà la moglie di tanta roba. Di Lenny Kravitz.
4: Ma quella vera, nel
3: quella
4: senso.
3: Vera.
2: Quella vera.
3: Cioè. Denise avrà il suo spin-off comunque.
4: Sì.
3: Al college, sì.
4: Esatto.
2: Ora sì.
3: So perché mi è venuta in mente questa cosa, ma me la ricordo chiaramente.
4: Trama, Tommaso, allora, riassumiamola.
2: Titolo originale è The Cosby Show e si parla di questa grande famiglia, questa vita della famiglia Robinson residente a Brooklyn,
3: molto
2: New
3: benestanti
2: York.
3: Loro stavano
2: molto
3: bene.
2: Il capo famiglia, il dottor Cliff Robinson. È un ginecologo sposato con Claire, un'avvocatessa. Insieme crescono i loro 5 figli: Sandra, Denise, Theo, Vanessa e Rudy.
3: Voi immaginatevi Theo con 4 sorelle.
4: Poverino.
2: Davvero, 4 donne, più la madre, 5. La serie esplora le dinamiche familiari affrontando temi come l'educazione, le sfide adolescenziali, i valori morali. Il tutto con un tono umoristico e situazioni quotidiane che riflettono la vita di una famiglia afroamericana benestante e integrata.
3: Assolutamente integrata. Assolutamente. Sì, sì.
4: Dobbiamo ricordare però che in realtà loro non si chiamano Robinson.
3: No.
4: Li abbiamo messo noi in Italia questo nome, in realtà loro si chiamano Huxtable, che era decisamente più complicato come nome, quindi è stato scelto Robinson come nome per questa famiglia.
3: Comunque Sandra si vedeva pochissimo, si è vista un po' all'inizio.
4: Sì, perché era la figlia grande che andava al college. Quindi
2: Vanessa
4: sì.
2: Che aveva dei capelli improponibili.
3: Sì, ma poi Vanessa era un po' tutta, brava solo lei, non, a me piaceva Denise e Rudy.
2: Sì, anche Rudy.
3: E Theo, poveraccio, insomma tutte ste donne in casa, immaginatevi la mattina uno si sveglia, cioè 6 donne in casa, 5 donne.
4: Cioè. Io mi ricordo una puntata assurda in cui il personaggio di Bill Cosby, Cliff, sogna di essere incinto, lui che oltretutto era anche un ginecologo, e partorisce un sandwich gigante.
3: Cosa avevi mangiato?
4: Ma non io, lui lo sogna. Lui sogna di essere incinta e partorire questo sandwich gigante. Roba un po' assurda, perché loro, se ti ricordi bene, andavano in cucina e mangiavano praticamente a tutte le ore.
3: Sì.
4: Sempre un panino.
3: No,
4: sempre.
3: Ma quello è un po' di tutte le famiglie delle serie di quegli anni. C'erano questo salotto, questo divano, la cucina a fianco, che era sempre sulla destra.
2: E anche

0: Che cioè la nostra sinistra,
1: le camere ogni tanto.
0: Cioè era praticamente la stessa casa di Willy e il principe di Bel Air, però 10 anni prima, se ci pensate. E mangiavano e poi si buttava sul divano.
2: E vabbè, che
0: alla faccia del colesterolo.
2: La sigla di apertura dei Robinson varia in ogni stagione, presenta ovviamente il cast principale
0: e lui in diverse, ballava,
2: esatto, in diverse appunto ambientazioni e stili di danza. Noi abbiamo scelto la sigla della serie numero 3, quella a tema un po' sudamericano, scritta da Stu Gardner. Questa è la sigla del The Cosby Show, i Robinson.

0: Per ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

Per De Agostini e AMZ, Cristina D'Avena presenta Mille e una fiaba, le più belle storie di tutti.

Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Ciao, ciao a tutti! Un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella Cerbo.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato. Quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva partiva lo stacchetto musicale ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B coperti però da minuscoli perizoma.
3: Dice tu.

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Caffè Nescafè ti apre la strada dei grandi caffè, dal Costa Rica al Guatemala, dalla Giamaica alla Colombia. I grandi caffè del mondo hanno per

0: classico, di gusto forte e deciso. Grana Roma e Classic, le nuove qualità del caffè Nescafè.
1: Radio Animati, premiata sigla.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione.
1: Déjà vu!

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: un'insalata teatrale di rovesciamento.
1: Nel senso che fa rovesciare.
0: Contro lo spettacolo, monstro.
1: Ora non cominciamo.
0: Come non cominciamo?
1: Ah già, incominciamo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

ascoltatori di radio animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: del capitan, niente di meglio al mondo. E sapete poi chi li mangerà?
1: I ragazzi del capitano.
0: Solo bianco e buon merluzzo croccante nei bastoncini di merluzzo Findus. Buon pesce, tanto gusto e tutta forza.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

I'm a chicken.

0: È tempo di una nuova pillola di Otaku. Pazzi per le sigle.
1: Nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro. Oggi vi portiamo alle Hawaii
2: con i baffetti. C'hai i baffetti
3: con un bel paio di... No, qui ci vogliono dei baffi con una, insomma, di un certo volume, di una certa importanza, perché stiamo parlando, Tommy,
1: di Magnum P.I. Discreto anche lui, eh?
2: Anche lui, eh? Troppi baffi per i miei gusti.
1: Ma
2: un gusto nell'abbigliamento un po' discutibile.
3: Vabbè, ma era vestito alla hawaiana.
1: Sì, sì.
2: Ma insomma, ragazzi, via, dai, c'è stile, stile. Lui non...
1: Però in quegli anni lì
2: mi andava,
1: non stonava.
2: Mi andava. Mm. Comunque, ragazzi, è una serie che è arrivata in Italia su Canale 5 nell'82. 13 marzo 82. Ah, signora mia, come vola il tempo.
3: Come vola il tempo quando ci si diverte.
1: Pensa, Alessandro c'era già, noi due no.
3: Esatto.
2: Di cosa? Tu che c'eri?
3: Io me lo ricordo, insomma, non quando avevo due anni. Ma di cosa parla Tommaso Magnum P.I.?
1: Parla delle avventure di Thomas Sullivan Magnum IV.
3: Ammazza, era nobile.
1: Un re. Cioè, un affascinante, questo è vero, investigatore privato.

0: ragazzi, affrontando criminali e vivendo avventure pericolose. Il tutto mentre guida una Ferrari 308 GTS.
1: Diciamo la prima macchina
2: questa
1: che
2: era rossa. Questa era rossa, era bellissima, decappottabile, bella, meravigliosa.
0: E si scontra amichevolmente, io questa cosa da capirla, con Jonathan Higgins.
2: Il signor Higgins è il maggiordomo della tenuta.
1: Un uomo tutto di un
0: pezzo. Ma andavano d'accordo loro?
2: No, sì, ovviamente erano amici, ma
0: litigate
2: amichevoli, insomma, si basava su questa cosa qua.
1: Lui mi ricordava, anzi, al contrario, dopo Niles della Tata.
2: È
1: lo
2: vero.
1: Stile un po' british.
2: Il maggiordomo british.
0: Vero.
2: Esatto. Tra le altre cose, la serie è diventata anche particolare e iconica perché spesso e volentieri Tom Selleck, che interpretava poi Magnum, ogni tanto rompeva la cosiddetta quarta parete guardando in camera e rivolgendosi anche al pubblico con il suo baffettone. Anche lì, insomma, c'era questa complicità con lo spettatore, veramente molto molto carina. Anche qua c'è stato un reboot con un nuovo Thomas Magnum,
1: dimenticabile.
2: Insomma, assolutamente dimenticabile. La sigla di apertura, anche questa composta da quella che abbiamo ribattezzato come il Michelangelo delle sigle televisive.
1: No, va detto così. Michelangelo!
2: Esatto.
1: Dobbiamo metterlo tra le voci. Michelangelo!
2: Va bene. Il Michelangelo delle sigle televisive, Mike Post, insieme a Peter Carpenter. Ci ascoltiamo Magnum P.I.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare cartoni. Un abbraccio.

0: a Radio Animati.
1: Sha! Sha! Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Invernizzi, mozzari.
2: Solo ieri era latte, oggi è
1: la mozzarella,
2: il formaggio più fresco che c'è.
3: Invernizzi, idee fresche di campagna.

0: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.
1: Ciao a tutti, sono Bruno D'Andrea. Un saluto grandissimo a tutti gli amici ascoltatori di Radio dei Matti. Nano Nano.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?
2: La

0: oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confetto. Bevi l'uovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.
2: Déjà vu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

com'è triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

0: dice di punirlo, ma non so che cosa fare, non è facile educare. Lui non vuole andare a scuola, lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, ma è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.
1: サムライソードアーリス、カムイ、島口哲郎です。ラディオアニマティ。

sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette a

mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini, gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti sommando il valore dei bastoncini raccolti vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale

0: Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Déjà vu!

damigella Oscar, capitano della guardia di Sua Maestà la Regina.

0: 31° secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre.
4: Sei vivo.

0: per te e per me.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Alemagna presenta Krafen contro Krafen. E qui Krafen al bicocca. Ecco Krafen al cacao. Oh.
2: Coccati, questa al bicocca!
3: Coccati, questa coccola al cacao!

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

0: Detto qua è meglio sgommare.
1: Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno, bene per me. Poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato come Formula 1. Mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen!

0: metto là di casa e mi sento già strarico. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Il principe Willy, lo svitato di Belà.
1: Radio Animati, andammo al cinema.

0: noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema l'universo è femmina. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. In Italia il film campione di incassi del 2024 è Diamanti, che segna il ritorno di Ferzan Opsetek con un racconto intimo ed emozionante. Un film diverso da quelli a cui Opsetek ci ha abituato. Il regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne, ma non svela molto. Le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un'altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine a cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista, quello del costume. Tutto si svolge in una

Questa è Chuck si canta su Radio Animati e questa era Diamanti dalla voce di Giorgia, che torna a collaborare con Ferzan Opsetek a 21 anni di distanza dalla finestra di fronte. La canzone Diamanti ha avuto una nomination ai David di Donatello. Ma non abbiamo parlato del cast straordinario di attrici muse di questo film. Tra le tante, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Nicole Grimaldo, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Carla Signoris, Mara Venier e Milena Vukotic. Le piccole parti degli uomini hanno impegnato Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Edoardo Purgatori, oltre a Ferzan Opsetek, che interpreta se stesso. Si chiude qua questa puntata di Chuck si canta, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Ciao a tutti, io sono Gabriele Pisonna dei Super Robots e Rocking Balls. Ci vediamo presto, eh? Radio Animati, eh?
1: Radio Animati!
2: Yeah!

Fermati e guardami per un attimo. Non fare nulla, ascolta solo il battito del tuo cuore. Amo il furto. Un vizio squisitamente speciale, più elegante del vandalismo e più complesso delle semplici rapine. Una miscela di segreto, crimine, reato e paura. Come Heathcliff, sono dominata da una passione che mi divora. Rubare è il più carnale dei piaceri per il quale rischierei la mia vita. Una sensuale prigione dalla quale non c'è via d'uscita. Ma perché sono così? Chi può saperlo? Chi è lo schiavo? Chi il padrone? La dea bendata veglierà ancora su di me o mi abbandonerà? L'enfasi di un furto mi permette di dimenticare tutto e al tempo stesso di ricordarlo con distacco. Corri senza parlare. Fermati e nasconditi. Quando mi troverai, non avere esitazioni. Uccidimi, salvami. Adesso, ragazzo mio, non c'è più niente da rubare per te. Sei stato un guscio vuoto per troppo tempo, proprio come me. Allora, se vuoi, prestami la tua attenzione. Fermati per un attimo, guardami. Non fare nulla. Ascolta soltanto il

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà vu.
1: Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè, una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi navigando in rete.
0: Déjà

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animali da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!
1: A Radio Animati sono le ore 00:30.

0: Sì, ce la farò.
1: Ah, interessante. Sei arrivato fin qua, ma non sei ancora un eroe. Prima devi sfidare, lo sai, chi lo è già. Solo una vittoria può darti gloria. E ricorda, gotta catch 'em all. Prendili.

Déjà vu. Déjà vu. Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore sulla riva del lago nota qualcosa fuori posto. È un corpo avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90 che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
5: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
5: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
5: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
6: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
5: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
6: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
5: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese. E non so se mi spiego.
6: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
5: Ho fatto colazione all'Empire Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie. Fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti seguendo le istruzioni.

0: Quando un pover'uomo per le strade andrà, con Geralt di Rivia canterà col cuore. E quando il lupo bianco
1: sei un elfo,
0: ha battuto l'esercito d'elfi con lui in fieri.
1: Grazie.
0: Ascolta.
2: Mi chiamo Dara.

0: oltre il demone, con forza ci attacco. Il grande Witcher lo annientò.
1: Non è andata in questo modo. Dov'è il tuo ritrovato rispetto?
2: Con il rispetto non si fa la storia.

C'era una volta e ci sarà sempre Andrea Pazienza, che disegnava sul cielo rubando i colori all'arcobaleno. Era felice il sole di impastare la luce con i colori, era felice la luna di farli sognare. Un giorno Andrea regalò due favole ad un bambino appena nato che si chiamava Lorenzo. Voleva che i suoi occhi capissero meglio la vita e la felicità. Un'altra volta volle leggere queste favole ad una bambina che si chiamava Caterina. E quando mimò il buffo Perepè, tutti i grandi che gli stavano intorno per un momento tornarono bambini. Quando Andrea se ne andò da questa terra, il cielo pianse lacrime e pioggia e nell'azzurro sciolse la malinconia. Per fortuna non durò a lungo, gli passò quando il sole illuminò una nuvoletta che ballava con il vento e ridendo si trasformava in mille facce, animali, cose, poi sporcandosi d'arcobaleno macchiava il cielo di nuovi colori. Il sole pensò, adesso il cielo si infuria, ma la musica era cambiata, le nuvole erano in festa e applaudivano quella nuvoletta monella. Allora anche il cielo applaudì con due ali che gli prestò un gabbiano e sorridendo disse: